0: no. So ni mo bi a wo che ni hia chere no a. Ka che ni se Awurade Nyankopon e fra no otter we so. Ka che ni se Awurade Nyankopon e fra no otter so. Ye ya di e di power to so se Awurade Yesu.
1: Awurade Yesu.